così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita,

0: juve cilë radio jeni.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Top Albania Radio.

0: Filloni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: C'era un uomo nel mio specchio questa mattina all'alba che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda e tanto tanto ho chiesto tanto tutto lui mi ha risposto non

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.